0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Romeras, canta Rafael Romero el Gallina con la guitarra de Pepe de Almería.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: José de la Tomasa con la guitarra de José de Pura por Fandango, en la Noche Flamenca Ecijana 2017.